Mambo Jumbo, Per Esperaro e sua orchestra. Und nun, Strong and Wrong, Dead Cross.